sarà con me, io su celebratil. Arrasso ne, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o soldu. Sa telefonu i tentarnos,

0: cominciato, si conosce via.
1: Ne lo provo.
0: O proemi.
1: Hoc, hoc.
0: Sessa scelte. Srotta tutta cica al vascio tez.
1: Sessa scelte. Proprio di ha con tu piedis.

0: Se Jesudi, Jesudi, Sani, o testamento, amata, se feste, posne, di volavizze, fuci di bus, di porci, se di petro, spie, osso, di inne.
1: Stit donne, di brava,
0: carina, di pace,
1: stit donne, di mosna,
0: di pace, Soppe, orste, prochlasi, liepoli, plate, ches boji, loukov, erma, pregor, zu, pomezol, pocesku, eva,

0: qui servi facita cessa sarà qui ja se ni twitche calda zasra ab sich was denni
1: volte abitvam poje koval nis nis marjeci

am so triste d'appissi, viene l'aeste scetam prusuv ot cas, quod ad pot pecetin. Sveneste, scetamie, gestelietz,

0: demus in fabula.
1: Volce! Accede benissimo!
0: Silenzio! Voi che pciate scappessera! Ode zahles de Christice, tutta fotografie, je tu pasch hot bis, vivor je, rasch de tolit. Apposta la stemi, vecer tu, Cristino, pa, tom, posum nace cice cest.